Mr. Kwanza, Mr. Bisma Kwanza. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Good morning. Mr. Osef. Bismarck. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.